shock. Sto amiam matto udan. Sos me cetuo umu pego. Oi ben guyan, pesce guyan, navigo guyan.